0: Natas in Pool
1: presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini.
0: Zeo Ennio Morricone.